0: fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti

sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

0: e il garzon. Ho un'idea. Grazie di cuore.
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
2: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
3: Formato casa tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
2: Chiama quando

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: I più grandi successi sono su Top Italia.
1: Non pensavo succedesse di nuovo a uno che come me vuole controllare tutto. E rimango a fissare il fondo del caffè quando rimane quello strato di zucchero. E compro un gratta e vinci soltanto per convincermi che potremmo essere noi. Se soltanto sapessi cos'è, e tu sapessi cos'è, quello che vuoi.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

Quante sigarette che ho fumato non pensando al male che mi stanno dando. E quanti cocktail che ho bevuto e vomitato per non pensare a quello che ho passato. Fuori dalla finestra appoggiato alla ringhiera, un vecchio che mi urla di non credere alle favole. Penso che tutto è facile,

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

nonostante tutto resto io. Io che ancora credo e ancora spero io. Io mendicante disteso al sole, sacco di stracci senza più parole, non chiedo a Dio se c'è.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Top Italia.
1: Lo sai che in fondo anche il rumore ha un suo vantaggio, che non ti fa sentire le parole, per quante volte che ho guardato in basso.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo vola, l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.
3: È successo di guardare il mare per una volta almeno senza me. A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente. Cuore di plastica da riciclare, e il tuo pensiero che di notte mi fa ancora male, non riesco più a mandarlo via.
4: C'è un buco nel mio zona.

invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terraferma.

Sognavo Hogwarts e di Luna Park, un astronauta che ascoltava jazz a primavera.

0: Disney. E ora rido se penso che il lieto fine è solo per una delle due metà. Facciamo che stiamo da soli e va bene.
1: Stefano Boschi e Valentina Esposito present Italia Top, la classifica.
2: On se retrouve le samedi à 18h pour découvrir la révélation du classement des 10 meilleurs singles italiens de la semaine.
3: Sans oublier nos rubriques habituelles avec le top souvenir,
2: le top nouveauté
3: et le coup de cœur de la semaine.
2: Alors à samedi à 18h
3: et aussi en rediffusion tous les jours de la semaine sur Radio Top Italia.
1: Italia Top, la classifica.
4: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Cappuccino.
2: Vous aimez l'Italie de toutes les couleurs et différences?
3: La musica di ieri e di oggi, l'attualità culturale e sportiva.
4: Toute l'équipe de Cappuccino vous donne rendez-vous tous les dimanches de 8h à 11h sur Aligre FM 93.1 et Top Italia.
5: Alza la radio, la radio, la radio, la radio.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un'amica, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione.

0: però boh, meglio di no.
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
2: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
3: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
2: Chiama quando arrivi.

ancora pensi se non mi cerchi. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se o noi, te ci pensi ancora. E scusami se non sono proprio un granché come persona. E scusami se non sono tutto ciò che pensavi. A volte è solo un'illusione, ora non sono ciò che meritavi. Però hai rubato il mio cuore, ti sei portata via le chiavi. Non so più chi sei, non so più chi sono. La notte è il giorno, e il giorno è un ricordo. Ieri ti ho sognata, ti ho sentita qui vicino. O forse era un incubo, ma non l'ho capito.

sempre più rotta. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se noi

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida. Seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

smesso di fare così male. E non ti ho letto più, nemmeno sul giornale. E certi giorni no, ancora non so che fare. Ci penso

resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura, conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni sua

Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Italoscopie sur RVVS 96.2 et sur Radio Top Italia. Nous avons la chance d'être en duplex depuis Rome avec l'une des chanteuses qui sera en showcase pour ce Fest Italia 2026 le 6 juin prochain près de Marseille à Septem-les-Vallons. Et nous avons en ligne Veronica Creo. Ciao Veronica!
1: Ciao ragazzi, ciao Stefan, ciao Valentina, ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Siamo molto contenti di averti in linea in duplex di Roma e abbiamo veramente fretta di vederti qua vicino Marsiglia per questo Fest Italia 2026, una serata che dove canterai le cover di Laura Pausini. Ma tu hai questa storia con Laura Pausini, ci puoi raccontare un po' come è nato tutto questo?
1: È nato tantissimi anni fa, perché praticamente io, prima di essere cover di Laura Pausini, sono sua fan. Ho iniziato a cantare con le sue canzoni che avevo solo 7 anni, praticamente nel 93, quando lei, ecco adesso ho svelato anche la mia età, nel 93 quando lei ha iniziato quando lei è diventata famosa, io ho iniziato a cantare le sue canzoni e mai nella vita mi sarei aspettata di, diciamo, fare una cover, perché era sempre un mio sogno. Però quelle cose che si dicono, vabbè, ma chissà se poi lo realizzo, e invece poi qualche anno dopo sono riuscita a fare un tributo a lei e successivamente addirittura a salire sul palco con lei, a stare nel video con lei. Ho fatto tanta roba in questi anni, sono felicissima.
0: Ed è vero che ultimamente hai fatto questo videoclip della cover di Biagio Antonacci che ha ripreso Laura nel Io Canto 2 e Ritorno ad Amare che sentiamo dietro di noi. Com'è stata questa esperienza con Laura?
1: Allora, è stata un'esperienza molto particolare già dall'inizio, perché io sono stata contattata dal suo staff praticamente in un pomeriggio mentre ero al lavoro, ero a scuola di musica, e una persona dall'altra parte mi fa: ciao, sono dello staff di Laura Pausini, volevo dirti che Laura è qui con me e vorrebbe averti nel suo videoclip giovedì a girare, così così. E io al telefono ho detto: sì, vabbè, poi ci vediamo, dai, uno scherzo. E l'allieva che era davanti a me a cantare mi fa: ma ho sentito bene? Ho detto: sì, sicuramente uno scherzo, e ho attaccato la chiamata. Cioè, questa cosa è stata
0: scherzi a parte.
1: Poi loro mi hanno richiamato e mi hanno detto: ma è Veronica Creo, sì, sono io, guarda, forse pensavi che fosse uno scherzo, ma siamo lo staff di Laura Pausini. E si sentiva Laura sotto che diceva: ditele di non tagliare i capelli se viene, ditele di non tagliare. E quindi ho capito che era veramente lei. È stata un'esperienza favolosa, perché per la prima volta mi sono trovata proprio innanzitutto, vabbè, faccia a faccia con lei, che è un personaggio strepitoso, e poi mi sono trovata a vedere realmente come viene affrontato un videoclip di un artista internazionale, quindi nei suoi, dalle cose più piccole, dal trucco, dal parrucco, a proprio vedere come lei diciamo interagisce con i cameraman, col direttore artistico, e pazzesca, io mi sono divertita tantissimo quel giorno.
2: Però Veronica, questa non era la prima volta che hai incontrato Laura. Ci puoi raccontare la prima volta che hai incontrato Laura, com'è stato?
1: Allora, la prima volta l'ho incontrata al Palamaggio di Caserta, prima di un suo concerto, perché diciamo che ho stalkerato il suo papà. Ho mandato talmente tante mail, sì, e poi alla fine, ecco, tramite un mio impresario che purtroppo ora non c'è più, sono arrivata a lei, ha creato questo incontro con lei. Non sapevo che dire, ero ferma immobile. E poi da lì invece nel 2013 Laura Pausini ha organizzato praticamente il suo raduno ufficiale annuale, quello del fan club, però quell'anno era un raduno particolare perché erano i 20 anni di carriera di Laura e voleva con lei una band per suonare in quell'occasione, e così siamo saliti sul palco con lei, e lì è stato proprio fenomenale perché io ero emozionatissima, non capivo se stavo sognando oppure se stavo vivendo la realtà. Anche durante le prove, quando lei è arrivata ci ha applaudito, ci ha fatto i complimenti, è stata una gran bella esperienza.
2: Fantastico.
0: Allora, tu canti dunque le canzoni di Laura, le cover di Laura, ma hai cantato anche le tue proprie canzoni, le canzoni inedite, e adesso ti propongo di ascoltare con la tua voce Veronica Creo con il singolo Solamente Andare. Com'è nato questo singolo in due parole?
1: Allora, questo singolo è nato nel 2016, ero praticamente in produzione con il mio bassista e il mio chitarrista, e mi hanno proposto di fare un brano inedito, ma io volevo fare qualcosa che mi appartenesse, nel senso, il messaggio di questa canzone è lasciare un ricordo di sé ovunque si va, perché poi tante volte, ecco, conosciamo tante persone, facciamo tante cose, però magari poi torniamo a casa e finisce così. Invece a me piace sempre lasciare qualcosa di me stessa a un amico, alle persone che mi ascoltano. Infatti nel brano dice non importa cosa si fa, l'importante è andare, continuare a camminare, andare avanti per la propria strada, lasciando però qualcosa di sé, incrociando uno sguardo, tante volte anche un sorriso può cambiarti la giornata, ecco.
2: E allora on écoute ensemble, solamente andare.
0: Veronica Creo con voi.

0: hai fortuna, perché non conta dove, ma solamente andare.
1: C'était solamente andare dans Italoscopie sur RVVS 96.2 et sur topitalia.fr. Nous sommes toujours en compagnie de Veronica Creo qui est en duplex depuis la capitale italienne, depuis Rome. Et on a le grand plaisir d'être avec elle. Et puis elle aura aussi le grand plaisir de chanter pour vous au Fest Italia 2026 dans quelques jours, le 6 juin 2026. Alors pour avoir toutes les informations, n'hésitez pas à aller sur le www.topitalia.fr et vous avez toutes les explications et la réservation à rejoindre cette grande fête et c'est la 10e édition cette année.
2: Veronica, è vero che quindi il tuo lavoro ufficiale è comunque legato alla musica?
3: Sì, sì, sì, il mio lavoro ufficiale, sono insegnante di canto e mi occupo di cantoterapia in una comunità psichiatrica, quindi ufficialmente musicista, ecco, come si suol dire.
2: È bellissimo, tutto il giorno nella melodia, quindi.
3: Sì.
2: I tuoi progetti futuri, c'è qualche canzone che uscirà presto, qualche altro progetto, qualcosa con Laura o qualche altro cantante?
3: Magari questa cosa con Laura lanciamo un input a Laura Pausini. Allora, progetto futuro per il momento mi sto impegnando nella realizzazione del mio nuovo tour che è già partito dal Belgio il 16 di maggio e poi saremo in Calabria a giugno e via in giro per l'Italia e Italia e poi a settembre chiudiamo di nuovo con una data in Belgio in un teatro, quindi per adesso ecco le novità sono queste, siamo impegnati sul fronte live perché durante l'estate siamo sempre in giro con questo omaggio a Laura Pausini e quest'anno ovviamente abbiamo anche Ritorno ad Amare che non vedo l'ora di cantare sul palco.
2: Ci vuole una data a Parigi allora di questo tour?
3: Sì, direi proprio di sì. Mi manca una data a Parigi, ora che ci penso.
2: Dai,
3: c'ho anche la Finlandia quest'anno.
2: Dopo la diretta ne parliamo, dai.
3: Va bene.
1: Comunque c'è una data di Marsiglia che dove ti aspettiamo qui nel sud della Francia, il 6 giugno per il Fest Italia 2026. Saremo tanto felici di ascoltarti, ascoltare la tua voce. E Veronica, non ti chiediamo più niente, anche perché è il nome del tuo secondo singolo inedito, Non mi chiedere più niente, e dunque con questa canzone ti vogliamo ringraziare della tua disponibilità e non vediamo l'ora di vederti prossimamente qui dunque in Francia a Marsiglia per il Fest Italia 2026.
3: Grazie mille, Stefan. Grazie, non vedo l'ora di essere lì.
1: Ciao Veronica, on écoute tout de suite le deuxième single inédit de Veronica Creo pour vous, Non mi chiedere più niente dans Italoscopie.

0: c'est avec un immense plaisir qu'aujourd'hui, l'équipe de RVVS 96.2 et Top Italia a accueilli Valerio Lundini en occasion de son spectacle Le Mansplaining spiegato a mia figlia, qui aura lieu le 8 juin à l'Alhambra. Benvenuto Valerio!
1: Grazie!
0: Giusto per presentarti, Valerio Lundini è un artista dalle mille sfaccettature, comico, conduttore, autore televisivo e anche cantante.
1: Sì, diciamo cantante così, cioè ho una band con degli amici da anni dove ci alterniamo a cantare a seconda delle tonalità, quindi quelle più alte le canta Andrea, quelle medie le riesco a fare anch'io, quindi... Però sì, effettivamente sto nella band, canto pure io, però... ho sempre un po' di remore a definirmi tale. Nasco tastierista.
0: Valerio, per parlare più in dettaglio della tua carriera di comico, i tuoi sketch spesso sembrano partire da un'idea semplice che poi deraglia completamente. Da dove nasce di solito la prima scintilla e quando capisci che è il momento giusto per portarla sul palco?
1: Ma guarda, ci sono degli sketch, delle situazioni che ho scritto pensandole per magari il programma televisivo, dei programmi televisivi che ho fatto. Altri magari li uso per... cose in radio, quando vengo ospitato in un programma dove spesso partecipo, che è quello di Lillo e Greg su Radio 2. Nei miei programmi ho fatto sempre sketch un po' lunghi, un po' più corti, comunque è un modo per assemblare varie idee. E poi ci sono altri sketch, situazioni che li scrivo per il teatro. Diciamo che per ciascuno di questi mezzi di comunicazione adatto le cose che scrivo, quindi ci sono delle idee che dico, ah, questa funzionerebbe bene in TV, questa funzionerebbe bene... a teatro,
0: alla radio,
1: perché ovviamente le cose a teatro possono anche essere un po' più, tra virgolette, complicate, perché sai che chi ti guarda non può cambiare canale, non può scrollare, non può, lo vede dall'inizio alla fine e quindi lo può capire per intero. Quelle per la TV anche, insomma, sono sempre scritte così, le idee mi vengono da situazioni normali, da intuizioni che mi vengono magari pensando a una cosa quotidiana e provo a ribaltarla o a esagerarla, e poi in qualche modo scrivendole poi vengono altre idee e riesco a confezionare qualcosa.
0: Uno degli argomenti che ritroviamo a volte nei tuoi lavori è il fallimento. Ti interessa più far ridere o creare quel piccolo disagio che arriva un attimo dopo quando uno ci pensa?
1: Beh, allora sì, probabilmente sì, a me in realtà quando scrivo in realtà non penso mai a voglio far ridere, mi viene abbastanza, non è che mi viene naturale, attenzione, sto dicendo che spesso quando scrivi qualcosa, almeno nel mio caso, c'è un po' quel bisogno di creare un effetto di, tra virgolette, sorpresa o di stranezza, che poi in qualche modo spesso fa sì che quella roba a qualcuno faccia ridere, ma alla fine un elemento ironico c'è sempre. Infatti io diffido sempre da quei film che sono drammatici al 100%, perché la realtà non è mai così. La realtà, anche la più tragica, c'è sempre delle sfaccettature ironiche, ciniche, che in qualche modo fanno ridere. Infatti un sacco di film, di serie, di libri che mi piacciono non sono comici, ma poi tra le righe c'è sempre quell'elemento di strambo, di ironia, che poi è quella cosa che contraddistingue la realtà. In un sacco di aneddoti, di cose che ci capitano, anche il più tragico, in qualche modo c'è sempre un elemento di imprevisto, e l'imprevisto in qualche modo scaturisce una reazione che il più delle volte può essere anche amaramente divertente.
0: Ti propongo una piccola pausa. Prima mi hai parlato appunto del tuo gruppo di amici con i quali canti.
1: Si chiamano i Vazzanicchi, sì.
0: E quindi la prima canzone che ho scelto è La Soluzione.
1: La Soluzione, pensa un po'. Vai, metti, capolavoro.

0: Italo Scoopy on duplex.
1: Siete la soluzione di Valerio Lundini avec Iva Zanicchi. Pour rappel, vous êtes sur Italo Scoopy, RVVS 96.2 et Top Italia. Et on est en direct avec Valerio Lundini, une interview spéciale en occasion de son spectacle, Il Mansplaining spiegato à mia figlia, à l'Alhambra le 8 juin. On reprend notre interview avec Valerio. Valerio, allora, ecco. Il mansplaining spiegato a mia figlia. Parte da un tema molto contemporaneo. Da cosa nasce? Perché questo argomento, effettivamente?
2: Allora, è uno spettacolo mio, quindi la band, quella che abbiamo poc'anzi sentito, non c'è, che è un progetto mio parallelo con cui faccio concerti e ci divertiamo molto. Questo è uno spettacolo teatrale, lo possiamo chiamare monologo, non lo so, però non è proprio un monologo, è un insieme di sketch e di situazioni. Il titolo è Il mansplaining spiegato a mia figlia, ma in realtà io non ho figlie e il titolo non c'entra niente con lo spettacolo, è un titolo che semplicemente mi divertiva mettere, perché è uno spettacolo che contiene varie cose diverse, un po' come un disco, quindi nei dischi non è che le canzoni parlano tutte della stessa cosa, quindi dare un titolo a un film devi dare un titolo che ha a che fare con la trama, così come un romanzo. Ma se è un album musicale o una raccolta di racconti, o come nel caso del mio spettacolo, un insieme di sketch che un po' si incatenano l'uno con l'altro, era difficile dare un titolo che non fosse Valerio Lundini Show. E quindi mi è venuto in mente, siccome in quel periodo avevo letto un articolo dove si parlava del mansplaining, che è l'abitudine dei maschi di spiegare le cose alle femmine, allora mi divertiva chiamarlo Il mansplaining spiegato a mia figlia, che è un po' la parodia di un titolo di un libro che è Il razzismo spiegato a mia figlia. Avevo detto questo titolo, mi hanno detto, ah, fa ride. E allora ho detto, bene, questo sarà il titolo dello spettacolo. E quindi, insomma, se qualcuno dovesse venire a teatro pensando di vedere un film su mia figlia, sappi che no, non ci sarà. Perché non ho figli, è semplicemente un titolo che mi divertiva. Titoli degli spettacoli, sempre difficile dare i titoli alle cose, perché devi trovare qualcosa che incuriosisca, in questo caso è semplicemente un inganno. Il titolo giusto sarebbe Valerio Lundini che fa cose.
1: E se lo volessi spiegare alla radio qualche parola in più, che cos'è?
2: Allora, giusta domanda. Allora, è uno spettacolo che racconta, è come se fosse uno show dove io... passo da canzoni a racconti che leggo, poi faccio dei collegamenti via cavo con degli inviati che però sono sempre fatti da me, quindi io parlo con me stesso in uno schermo e quindi ci sono sia io in diretta che io registrato che ci interfacciamo e non si capisce più qual è dei due, quello registrato e quello dal vivo. Ci sono dei momenti in cui io tento di fare un musical senza avere altri attori attorno a me e che è abbastanza complicato, quindi mi limito a dire che è uno spettacolo che chi l'ha visto è rimasto felice, quelli a cui non è piaciuto non me l'hanno mai detto, quindi sicuramente ci sarà qualcuno a cui non è piaciuto, ma non al punto da venirmelo a dire, perché se uno spettacolo è molto brutto, secondo me dopo un po' glielo dici, guarda, hai fatto una cosa orribile. E quindi io invito gli amici parigini a fare questo esperimento e venirlo a vedere, anche perché ormai lo spettacolo l'ho fatto un po' di volte, non so se lo farò mai più, sicuramente è difficile che lo rifarò a Parigi. E questo, Valentina, è il mio modo per fare promozione, cioè inginocchiare.
1: Esattamente. Quindi appuntamento l'8 giugno.
2: 8 giugno all'Alhambra. Purtroppo per gli amici prettamente parigini lo spettacolo è in italiano, quindi non so come funziona da voi. Quando gli spettacoli sono in italiano viene anche un pubblico francese che viene a non capire nulla, o
1: i francesi che vengono ai nostri spettacoli sono francesi che parlano italiano, allora, sono in coppia con una persona italiana e quindi riescono a capire, forse non le sfumature magari dei dialetti eccetera, però capiscono,
2: certo,
1: l'italiano.
2: Perché io ho pensato venissero solo gli italiani che vivono a Parigi e invece tu mi dici vengono anche i francesi che sanno l'italiano.
1: Certo, certo,
2: okay.
1: certo.
2: Quindi devo parlare un po' più lento.
1: Di più. Sì, parla un po' più lento e ti dirò di più, è un'occasione per fare dell'esercizio in italiano, andare ad uno spettacolo, quindi la gente userà il tuo spettacolo anche per allenarsi in italiano.
2: Scopro adesso una cosa, perché ho pensato finora, Valentina, verranno solo gli italiani che per lavoro sono dovuti andare a Parigi, invece vengono anche quelli che vogliono imparare l'italiano, questa è una bella responsabilità.
1: Valerio, ci salutiamo, ci ringraziamo per il tuo tempo qui con noi a Radio Top Italia su Italo Scoopy. Appuntamento, rendezvous le 8 juin all'Alhambra per Valerio Lundini con Il mansplaining spiegato a mia figlia.
2: Oui.
1: E ci salutiamo con Le donne, sempre con Iva Zanicchi, se ti va.
2: Certo, mi va bene, bellissimo.
1: Grazie Valerio, a presto.
2: Merci. Ciao Valentina.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

sono cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Sono triste per davvero, fra mica per finta. Questa sera salgo in alto se mi dai una spinta. Umore nero ma più nero, fra com'è la tinta. La tua storia non mi tocca, al massimo mi critica.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Baby, quando ci guardiamo sono fulmini.
1: È così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

0: Atlantico.
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
2: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
3: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
2: Chiama quando arrivi.

0: ci lasceremo.
1: Giordana Angi, Valentina, quando poi ci lasceremo, in questo momento ha lasciato il top 10 della classifica, vero?
2: Adesso Giordana.
1: Prossima uscita, Valentina.
2: Et enfin, depuis Sanremo, il est sorti du classement Samurai J avec Ossession.

e le masturbazioni cerebrali. Le lascio chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

Scomparirò nel vento freddo del metrò. Mi sciacquerò dal viso tutto il nero dello smog. Mentre un cretino dice puttanate ad un talk show, vedo l'Italia prepararsi a un nuovo flop.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochismi detti come grandi verità. Ma zitti tutti che stasera c'è la Serie A.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

messaggi assurdi che mi faccio in testa. Ho l'umore fragile di carta pesta. È sempre l'ultimo ogni sigaretta. Sempre di fretta ma il primo che aspetta. Voglio tutto e lascio quello che mi spetta. Ogni cosa addosso me la sento stretta.

chemioterapia per un terminale. Metto tutto a rischio, questo lo so fare. E mi ha fermato ubriaco la stradale. E tu ti incazzi perché non so vivere, non so ridere, non so decidere. E vivo ancora di speranze vuote.

0: Stefano Boschi e Valentina Esposito present Italia Top, la classifica.
1: On se retrouve le samedi à 18h pour découvrir la révélation du classement des 10 meilleurs singles italiens de la semaine.
2: Sans oublier nos rubriques habituelles avec le top souvenir,
1: le top nouveauté
2: et le coup de cœur de la semaine.
1: Alors à samedi à 18h
2: et aussi en rediffusion tous les jours de la semaine sur Radio Top Italia.
0: Italia Top, la classifica.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

controllare tutto. E rimango a fissare il fondo del caffè quando rimane quello strato di zucchero. E compro un gratta e vinci soltanto per convincermi che potremmo essere noi. Se soltanto sapessi cos'è, e tu sapessi cos'è, quello che vuoi.

stanno dando. E quanti cocktail che ho bevuto e vomitato, per non pensare a quello che ho passato. Fuori dalla finestra, appoggiato alla ringhiera, un vecchio che mi urla di non credere alle favole. Penso che tutto è facile, ma invece

0: torturò.
1: E adesso tutto sto parlare, chi lo giusta? Stavo andando all'Accademia della Crusca quando mi è preso un gran colpo di frusta. Quindi ho scritto e messo in una busta, senza anonimato, ma non ho risposto. D'andammo riammazzato, appena nato, tutto d'un fiato, tutto d'un sorso. Ma poi tutto sto discorso, mo qua com'è iniziato? È chiaro che gesticolo, lo ammetto. E se mi serve un ammenicolo, un dialetto, ce lo metto. Se poi rompe il testicolo, lo metto. Si parla come viene, no? Mica col progetto. Se andiamo dal prefetto, mi metto in doppio petto. Se no, come non detto, perfetto. E per brindare alla chiusura del concetto, uno shot, un cicchetto con cicchito e cecchetto.

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: Pop Italia.
1: Yeah, yeah. Quanto tempo che tengo a disposizione, quando è lunga stata la strada che mi ha portato il Signore, che ha creato

0: musique, plus d'émotions, Radio Top Italia.
1: Resto qua, su una panchina a scrivere, di noi ti va, che dove devo andare quando capita, di amare così forte o anche la metà, alla nostra età, insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura, conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.